Smallinge zong kyeob lo khana lo za zi xing mang bu xibji do la. La gua zu di na lo le lo kya yen ke ne xin di ge. Ha jiang ki zi bu do la. Ne xin di ge tan de an zi tong ya yue bu di. Ma zi ging kam zong kyeo ki zhe sang le ngun go re. Ne xin ki ji ge tong ne yi ne gu shu zi xu gu go re. She's

Gila. Nga chung tui nepa me sa. Lo chung yi ne hirang zi la chang bi. Lo ni shu lak sada to na ba to che na. To che na la.

0: lo yon me ba sam lu chu khup chi la non no bji wan le ya ho che ngo lin che po jo wo zo ba su su che bu de zo ke lian gu shi su su che me ne ma do mi si ne di me si ji no zu ma xiao bu yo ma shi yin ne zhang ge nyan ma ci che guang da si le
1: ni ye no me ba ka rin su guang da le
0: No mess, eh? Tisha Nimitigay, one can just damn she give it. Gorena Miss Sutone, Ning Jeta Chugi. Legama Chimche, Toy Massepche, one can jame, Ranga Mashim in the Maji, Shigu Chongojova, Kessel Loda Chuje, Quantus Sabina, Catching Sista, Gertie to Rang Winnep and Tomarla, give it in a chichabji.
1: Yoma, you go sis.
0: 这个地你也切远的没呢我了切零切切不卡的见呢切零就了吧过过去我连学会那着速度等于那着你也对了给这做么当多牛这些卡的多啊谁牛这些多听那是大姐那边大姐嘛那的顶着所有往去睡这种不见你也让都是些我
2: Rantanda Huangbu Zangbu Nara Chomne Zha, Shisha Su Nara Chomne Zha, Kandaki Me De Tam Deva, Ranga Pomui Tongxia. Masine, Rang Ni Me Gongle, Ni Nye Ya Kardo, Tangto Mi Zhashita Lepje, Ngo Changme Duga A.
1: Di Kono Tepje. Kena Sangme Tengda Di Teng Mangu Sungchu, Shenda Shene Yong Duga.

Tamo le ne de de chigi. Lo di ge le su, di de si ta bu yi. De ka su wo re. Chak de ma zi sa. Ngai tan de. Chak de ma zi chi yu be su shi mi du ge. Le ga chi me ni m ta wo ne ra si. To do mi su chi yu an ji.

0: kinyi jenjo lo mi sega yobbe. Ta chayang ma ri, changgo chidin che saso, dile bhoi kyo.
1: Khonzo chidin che yo ma ri, kese khonzo men, di gyul bado che saa ri.
0: Pasi, parche ke mi sega jo sega da,